Uri ko mutema. Allo. Allo Solange. Ai, allo. Perpetia io. Uri ko mutema. Uri ko mutema di. Singo akari chiri.